0: ni emi lo nsoro oruko temi ni woli agba e ma gbe diamond 88.7 fm
1: ilu atorin to je tin gbese to turin le dodo